0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, inizia il nostro martedì insieme. Ciao a tutti da Stefano Riva. Parte viaggio musicale degli anni 80 e 90 su Radio Gemini. Primo blocco della Dance Machine che si apre con il Culture Club Karma Chameleon. Poi ATC Around the World e Curiosity Kill the Cat, Name and Number.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il nostro appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Puntata ricca, come sempre, di bella musica, i successi della nostra vita. Ripartiamo dal 1997, Bellini con Samba de Janeiro. A seguire Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. E di nuovo gli anni 90 con Black Box, Ride on Time.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: You are listening to Radio Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Dance Machine.
3: Riprendiamo il nostro appuntamento con la Dance Machine su Radio Gemini. Siamo arrivati giusti giusti a metà di questa bella puntata del martedì. C'è spazio per David Bowie con la sua Let's Dance, poi Blackwood Peace e Dead or Alive You Spin Me Round Like a Record. Benvenuti o ben ritrovati, questa è la Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Pronti con altri tre successi da ascoltare senza interruzioni qui su Radio Gemini. Bobby Brown, Two Can Play That Game, poi DeBarge, Rhythm of the Night e C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco di questo martedì della Gemini Dance Machine, formato da Debbie Gibson, Shake Your Love, poi Cappella, You Got to Let the Music, e chiuderemo con Debbie Harry, French Kissing in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Buona giornata e noi ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Ascolta il passato. Vivi il presente. Radio Gemini.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Gemini. Gemini One, the big one. Se vuoi
3: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

have we got news.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, The Big One.

migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini, playing all

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono?
1: Senti qua!
2: Sono le 6 e 39 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:02.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, verso Venezia si registrano code per lavori in corso. È infatti presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio fra Redipuglia e Palmanova. Ricordiamo, le code sono presenti anche sulla 34 Villesse Gorizia in direzione del bivio con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 22 del Brennero e Verona Sud. Negli stessi orari resteranno chiusi gli svincoli di innesto tra la 4 e la 22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Family One, the big one.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Ed anche martedì, Dai. Sì, dai,
3: è
2: dai.
3: Martedì.
2: Ci avviciniamo.
3: Alle ferie io, sì.
2: Quindi alle ferie.
3: Io alle ferie. Ci avviciniamo e ormai abbiamo dato il là a Breakfast,
2: a Breakfast di oggi. Buongiorno Geminiani, come state? Tutto bene?
3: Tutti dicono esodo, gente, tutti quanti in ferie. C'è un traffico,
2: sì.
3: Ma un traffico anche qui in parcheggio. Hai visto
2: sì.
3: Si suonano?
2: Camion che si sposta, si mettono in mezzo al piazzale. Mamma mia.
3: Vabbè, siamo una grande famiglia, va bene così. Allora c'è chi invece, loro, i nostri geminiani, sono sempre belli carichi, belli pronti a darci il buongiorno, come l'amico Sandro, dalla provincia di Udine. E poi facciamo un saluto anche, sono tornata, un abbraccio amici, lavoro sempre con gioia ascoltandovi. Buona giornata dalla Babi del Castello, che in questo caso insieme alla figlia Michelle. Ma che belle!
2: Che belle ragazze!
3: Ciao ragazze, ciao. Belle sorridenti, tra l'altro questa cosa ci fa un sacco piacere.
2: Tutto bene? C'è un meme, non si dicono i meme questi?
3: Sì, adesso non lo so.
2: Gli sticker!
3: Sì, bravo!
2: Ecco gli sticker!
3: Con Cecè!
2: Cecè, grande Cecè ragazzi!
3: Tutto bene? Cecè, tutto sì, ok? Sì, mi sembra di capire che va tutto
2: prima
3: bene.
2: Prima o poi ci passo lì, che sono proprio
3: arriviamo,
2: qui.
3: Arriviamo! Prima o poi la sorpresa te la facciamo!
4: Buongiorno!
3: Chissà se lui viene a trovarci.
4: Martedì 28 luglio 2026,
3: sì.
4: San Innocenzo e San Nazario. E ricordate, l'io si afferma opponendosi. Ciao.
2: Come pollice, opponibile.
3: È difficile stamattina.
2: Mattia, oggi
3: che noi siamo, poi il martedì è difficile, è una giornata impegnativa, difficile, dura. Passi a trovarci prima di andare in ferie? Mattia, dai, che manchi da un po'.
2: Va mica
3: bene.
2: Allora, incominciamo molto bene questa mattinata con i Police. Questa è Don't Stand So Close to Me.

0: No, no, no, no, non succederà più, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Claudia Amori,
0: Adriano Celentano,
1: sono bellissimi. Allora saluto il mio amico Marco,
0: che, combinato,
1: che è operativo, ha detto buongiorno, questa mattina sono positivo, viva l'estate.
0: Aspetta, che come mai ci siamo girati entrambi a guardare fuori?
1: Perché quella parte lì è sempre quella un po' più ostica. Vedi qua di solito.
0: Oggi, no, dai. Bene.
1: Ma abbiamo la chicca.
0: Dai.
1: Perché abbiamo il meteorologo noi di fiducia.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Sono tornate le notti tropicali con temperature minime sopra i 22 gradi ovunque.
0: Sì.
2: Il peggio, come si suol dire, deve ancora venire. Ecco. Purtroppo l'ondata calda è pronta a sfornare temperature superiori ai 35-36 gradi e la cosa peggiore arriverà proprio dall'aumento dell'umidità. Quindi da giovedì e per diversi giorni la pianura padana diventerà terra di conquista dell'anticiclone africano. Si starà un po' meglio lungo le coste e sopra i 1500 metri in montagna.
1: Non è un problema.
2: Una buona notizia però la voglio dare.
1: Sì.
2: Oggi è il compleanno di mia mamma, quindi 77 anni. Per lei e tanti auguri Anna e buona giornata a tutti.
1: Auguri alla mamma del nostro Meteo Clari.
0: Auguri. Comunque ho visto un TikTok dove uno si è fatto la piscina con meno di 500 euro. Adesso
1: da avere il posto dove la faccio io. Terrazzo non ci sta.
0: Beh però qua in terrazza sì,
1: sì, ma
0: le dici no.
1: No,
0: no, vabbè, dai.
1: Ci vorrebbe qua un po' di ombra anche. Non mettere il gazebo.
0: Le ripariamo.
1: Di dirlo a Max, vediamo cosa ti dice.
0: Esatto.
1: È già là che ti manda.
0: Come no, mamma mia. Beyoncé, Shakira, questa è Beautiful Liar.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.

0: Weekend. Allora, cara Fabi, sorrido anch'io perché è arrivata un'immagine
1: del bombolone che già tanta roba.
0: Col ventilatore.
1: Col ventilatore.
0: Allora, devo dire che secondo me bisognerebbe togliere però lo zucchero a velo perché con quel ventilatore...
1: Però è un'idea interessante. Salutiamo l'amico Michele Di Adria che stamattina pare di essere in Amazzonia. C'è un'afa, un'umidità da panico. Buongiorno. E poi appunto ci segnala la versione estiva del bombolone con tanto di ventilatore
0: e con tanta crema.
1: Buonissimo, ma va bene anche senza. Il bombolone è buono a prescindere.
0: No, io cioè allora al mare la tradizione è colazione con bombolone alla crema e cappuccino.
1: Ma io guarda,
0: tradizione proprio.
1: Io farò anche quella, farò quella normale, quella nostra, farò anche quella con salata, con l'uovo,
0: sì,
1: con bacon.
0: Sì. Proprio l'americana, vabbè, dai.
1: Tornerò rotolando.
0: Sono le 7:38, buongiorno ancora Geminiani. 351 678 6611 il numero di WhatsApp, mandateci i vostri

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Oh, oh, one love.

0: Radio Gemini.
1: Gemini.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: sì, no, forse. Oggi cosa vuoi, cara Fabi? Ormai gli impegni sociali, il fatto di poter così conoscere una persona, no, tutto social, tutto ti scrivo in direct, sei bellissima, sei carinissima, usciamo fuori? No!
1: No, perché non si cerca sui social. Io lo dico sempre, non sono qui per broccolare, lasciatemi in pace.
0: Puoi mettere, capito? Esci, fai due chiacchiere con una persona.
1: No, magari via. Anche incontri. Ci sono adesso un sacco di modi per socializzare, no? Feste, appuntamenti, in spiaggia. Magari vedi qualcuno che ti interessa, ti avvicini, fai una chiacchiera e da lì può nascere qualcosa.
0: Io sono convinto che uno dei posti migliori dove si possa broccolare sia il supermercato.
1: Non avevo dubbi. Allora salutiamo Raf Caigo, che è stato in ferie in Trentino, e lì davano invece sta robetta qua. Che cos'è questa robetta qua?
0: È tanto buona, secondo me. Tanto buona.
1: Io vedo della panna montata, che già buona. E poi cos'è? Cioccolata calda?
0: Non lo so, però quella panna montata con un po' di pizzichini di cioccolata messi là.
1: Buona. È colica, Raf? No, perché allora la bevo io, cioè che lo lasciamo stare. Buongiorno, cari, da Guido il Triestino.
0: Ciao Guido!
1: Dai che preparo l'ugola.
0: Siamo pronti a cantarla?
1: Sì, tutta.
0: Backstreet Boys, I want it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, una buona mattinata. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code a causa di lavori fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. È presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano disagi per lo stesso motivo in direzione del bivio con la 4 per chi dalla 34 si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Segnaliamo code verso Trieste, Fratterraglio e il bivio con la 27, Venezia Belluno. Nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: la serie Hula Hoop, la versione 2026
1: di Hula Hoop.
0: No, quando ascolto queste canzoni mi vengono in mente, che so, i mitici anni 60, no? Quando intanto ti facevi minimo un mese di vacanza al mare, in quel periodo insomma diciamo che le possibilità economiche c'erano, si stava meglio, ma soprattutto le canzoni che erano tutte insomma abbronzatissima con te sulla spiaggia eccetera, cioè quelle canzoni che poi ti divertivi a ballare al mare.
1: Adesso le riprendono per fare magari la versione un po' più
0: oppure colonna sonora del film X eccetera eccetera. Adesso se ascolti un po' la trap, per dirti, difficile che in spiaggia si balli quel genere di musica,
1: vabbè,
0: ecco,
1: lasciamo perdere. Allora, 351 678 6611 è il numero di Radio Gemini. Alle 8:14, la seconda ora di Breakfast è ufficialmente iniziata.
0: E allora facciamo un po' di stretch,
1: va bene, dai, dopo l'una hop.
0: Why did you do it?
2: I've been thinking about what you have done to me.

0: quando insomma fresche fresche uscite dalla band degli 883 hanno deciso di prendere le carriere da soliste, diciamo, meglio come gruppo
1: insieme,
0: solo insieme
1: come duo.
0: E Papa Sabeilar, Blu, Viva l'amore,
1: tante,
0: un sacco di successi.
1: Amici, come
0: prima.
1: Prima,
0: mamma mia.
1: Non c'era anche quella, era
0: sì,
1: loro,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì, era la prima, mi sa.
1: Mi sa di sì. Poi hanno deciso di tornare nuovamente insieme. Adesso invece Paola continua, diciamo,
0: sì,
1: la sua carriera da solista. Chiara, se non c'ha voglia.
0: C'ha voglia, c'ha voglia. Dice, c'ha voglia.
1: Fa le sue cose, canta anche lei. Però Paola, insomma, mi sa che avrà un'altra bella stagione tra i giudici,
0: giudici di X-Factor.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì, sì, sì. A me piace molto, devo dire, lei tra questi personaggi che ogni tanto.
0: Se vuoi un giorno
1: appunto,
0: la chiamiamo, va bene.
1: Mi piacerebbe, va bene. A me piacerebbe anche avere la qui, insomma, non sarebbe male, chissà, mai dire
0: chissà, mai,
1: magari se passa
0: mai
1: da queste parti. mi piacerebbe anche lui tanto.
0: Max?
1: No, no.
0: Che lui chi? Ah, il prossimo, vabbè.
1: Lui di
0: ma,
1: più.
0: Lo so, però
1: ma
0: sai,
1: molto di più.
0: Lui ha gusti particolari,
1: non
0: che
1: importa,
0: ti devo dire.
1: Non diventa sempre più bello, cioè, ha solo da vedere, da toccare.
0: Ecco, Ricky Martin.
1: Ah,
0: questa

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini One, the big one.

0: ci sta ascoltando a quota 2800 metri, eh?
1: Con la felpina?
0: Beh, insomma, no? Dai, il sole secondo me picchia un po'.
1: Picchia, lì, ok. Sì. Magari sì. Io che sono freddolosa, forse sì. Ed è l'amico Cristiano che dice: nonostante l'altezza, riesco comunque ad ascoltarvi. Quindi vi abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Vedi, tra i vari cartelli che ci sono sì. In questa foto ci sono i rifugi, il passo, quota 2330 metri, e però c'è anche il cartello con la frequenza di Radio Gemini che si può ascoltare lì, proprio lì, eh?
1: Mi sembra giusto,
0: proprio
1: sì.
0: Lì, sì.
1: Allora sono le 8.37, caro Check.
0: E bisogna ricordare l'appuntamento importante che ci contraddistingue dal lunedì al venerdì, il Gemini Box dalle 9 alle 10, dove voi siete i protagonisti con le vostre richieste musicali. Quindi prenotatele al 351-678-6611.
1: Mi raccomando, per i vostri messaggi utilizzate sempre WhatsApp e metteteci una firma quando richiedete la vostra canzone preferita, e potete anche inviare dei messaggi vocali che noi piacciono molto.
0: Eh sì, e intanto arriva lui, Lee Mael, questa è Inside to Outside.

0: chi lo sa.
1: In città io non lo
0: il
1: so.
0: Il traffico c'è ancora.
1: Però dalle 9 alle 10 qui succede qualcosa.
0: Sì, Gemini Box, ragazzi, voi che siete in movimento, che ne vedo tanti qua fuori. Se avete l'ospite di fianco, perché sai, la guida non è che
1: non
0: si possa.
1: Non si può.
0: Ecco, dategli il telefono in mano e mandateci un bel WhatsApp al 351 678 6611.
1: Proprio perché dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti, avete la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita e inviare così il vostro messaggio. Poi se volete fare anche una dedica o un saluto, ben venga, firmate il messaggio, che sia di testo o una nota vocale.
0: Un bel vocale, ragazzi, dai, un bel buongiornissimo.
1: Salutiamo anche Albi oggi, pausa Albi. Caffè, martedì brief.
0: Ecco, hai capito, ma è brief, è sempre brief. Robin Neville, questo è Domino.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 9:02.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora un saluto sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo ancora code dovute a lavori nel tratto fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Ricordiamo, lavori di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Per lo stesso motivo sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano code nei pressi dell'innesto con la 4 per chi dalla 34 si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamenti verso Venezia si registrano tra il bivio con la 28 e San Sino di Livenza. Si viaggia inoltre in coda verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste Lizard. Traffico intenso e rallentato anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Per quanto riguarda proprio la tangenziale di Mestre si registrano code verso Trieste per traffico intenso fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura, per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Bella età, eh?
1: Sì, quella sì. Ringraziamo Igor, che però perde i colpi perché l'aveva già richiesta. Quindi ci eravamo già impolverati all'epoca.
0: All'epoca, sì. Beh, oggi poca polvere per il momento.
1: Ne hai già una da andare a cercare.
0: Sì, quindi, con calma,
1: anche perché abbiamo appena iniziato il Gemini Box di oggi e c'è ancora un bel po' di...

0: 3332-688-6611.
1: Così ci sarà per voi la possibilità di ascoltare la vostra canzone preferita fino alle 10. Un messaggio di testo, una nota vocale. Mi raccomando, firmatevi come ha fatto il nostro amico Guido, il Triestin che stiamo per accontentare. A seguire arriverà anche la richiesta di Martina.
0: E allora, Key Wild con Cambodia e poi Magazine 60 con Don Quixote.

0: Luis Veronica Ciccone in arte Madonna, questa era Live to Tell.
1: Bellissima, grazie anche a Michele Di Adria che ha richiesto questa canzone. Poi salutiamo anche l'amico Carlo da Palazzolo dello Stella, che oggi voleva ascoltare una canzone bella movimentata da dedicare a tutti i meccanici che sono in ascolto. A seguire invece andiamo in quella di Ferrara, dove c'è Matteo, il fornaio più bello di Ferrara, che voleva ascoltare una bella canzone italiana.
0: Va bene. Allora in sequenza Blackwood con Ride on the Rhythm e poi Biagio Antonacci.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Tuno Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Sì.
1: Ringraziamo Orietta di Udine che ha richiesto una canzone di Miguel Bosé. Noi abbiamo pescato questa, tra l'altro ha rievocato dei ricordi, sì, per esempio al nostro Michele di Adria, che dice: il primo live che ho visto in vita mia ad Adria, Miguel Bosé.
0: Miguel Bosé, hai capito? Poi allora, volevo fare gli auguri a Matteo, il fornaio più bello di Ferrara, che ci ha avvisato che ieri era il suo compleanno.
1: E quindi abbiamo fatto gli auguri e adesso gli facciamo anche gli auguri in diretta.
0: E poi la domanda è questa, cioè cosa si può fare come dolce a un fornaio che di solito magari li prepara lui?
1: Secondo me se l'è scelto.
0: Se l'è scelto, eh?
1: Secondo me sì. Allora salutiamo anche Amelio, passiamo le vacanze e poi andiamo a cena, perché abbiamo una cena in sospeso. Sì. Quindi io prossima settimana vado al fresco più o meno, spero. E poi quando torno magari ci si organizza per bene. E adesso, caro Check, siamo quasi pronti per accontentare una delle richieste che naturalmente ci fa la nostra amica Katia, che è sempre generosa, così noi possiamo pescare, tra i tanti successi che ci segnala. E intanto, mentre Alex sta lavorando con i suoi pelosi, ne ha approfittato anche per richiedere una canzone.
0: In sequenza Prince con The Most Beautiful Girl in the World e poi Angie Stone con Wish Didn't Miss You.

0: salutiamo Ulisse, sì, che richiedeva una canzone anche per fare un saluto alla moglie, quindi uniamo le due cose. Caro Cech,
1: siamo arrivati al termine.
0: Sì, è arrivato il momento dei saluti. Tra poco c'è il nostro DJ Sansone.
1: Senti qua come fa.
0: E poi tutti gli altri appuntamenti che Radio Gemini vi propone. Mentre il nostro breakfast si rinnova domani mattina.
1: Sempre dalle 7.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora una buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti coinvolti, si viaggia in coda fra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Risulta chiuso al momento lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si viaggia in coda sia verso Venezia fra il bivio con la 28 e Cessalto che verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV dove si viaggia rallentati fra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, a più tardi, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11 e un minuto.
4: Spot.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Si viaggia in coda per un incidente con mezzi pesanti coinvolti fra Redipuglia e Palmanova, con code in uscita allo svincolo di Redipuglia. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Villesse in entrata in direzione Venezia. Sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code per curiosi e traffico intenso fra Palmanova e il bivio con la A34. Restiamo sulla Venezia-Trieste per segnalare code per traffico sostenuto verso Venezia fra la Tisana e Cessalto. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare che questa notte fra le 22 e le 5 sulla carreggiata in direzione Venezia resterà chiuso il tratto fra l'innesto con la A22 e Verona Sud. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso l'innesto fra la A4 e la A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena che si mette in A4 in direzione Venezia. Infine, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa-

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2006, Cristina Aguilera.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. On my blind side and down my back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day, in every way.
4: È mezzogiorno e un minuto.
3: Spot.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un saluto, parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia in coda per un incidente fra Re di Puglia e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Villesse-Gorizia è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo sempre verso Venezia code per un secondo incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e il bivio con la 34. In direzione opposta dunque verso Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 34 e Re di Puglia. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla Venezia-Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
9: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Grazie a Amy, gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini, the dance station all over the world.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito! They say an end can be a start. Feels like a-

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

oggi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Some people say look like me.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati. Parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo in direzione Venezia code a causa di un incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Ville Segorizia è ancora chiuso l'allacciamento con la 4. Per chi si mette in A4 in direzione Venezia si registrano code fra Gradisca e Villesse in direzione della 4. Sempre sulla Venezia-Trieste per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert sulla carreggiata in direzione Trieste. Ci spostiamo in questo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova e nuovamente ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 5 a causa di lavori resterà chiusa l'autostrada in direzione Venezia tra il bivio con l'autobrennero e Verona Sud. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il bivio fra la 4 e la 22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena e si mette in A4 in direzione Venezia. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per ora, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Gemini.
2: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. One, one, two,

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Del 1985, Propaganda, Duel.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: spot.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia rallentamenti per traffico tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. In questo stesso tratto è presente un mezzo in panne, dunque attenzione percorrendo questo tratto autostradale. Sulla A4 Venezia Trieste ancora in direzione Venezia per traffico code tra la barriera di Trieste Lisert e il bivio per la A23. In direzione Trieste code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. A34 Villesse Gorizia in direzione della A4 code per traffico intenso tra Gradisca e il bivio per la A4. A4 Brescia Padova, vi informo che questa notte in direzione Venezia dalle 22 fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4 A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dalle 6 del mattino Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gemini. Radio
3: Gemini. Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15:02.
2: Spot.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, segnalo per il traffico intenso code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la barriera di Trieste Lisert e la A23. Proseguendo sempre in direzione Venezia, code per traffico anche tra la Tisana e San Stilo di Livenza. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago sulla A57. Ancora tangenziale di Mestre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di domani e dopodomani, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
9: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
0: Gemini Revolution. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Spot.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
6: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Con il fuorituttoUniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, ma per traffico intenso, si viaggia a rilento tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e il bivio per la A23. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One. The Big One. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: Karma Chameleon, poi ATC Around the World e Curiosity Killed the Cat, Name and Number.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il nostro appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Puntata ricca, come sempre, di bella musica, i successi della nostra vita. Ripartiamo dal 1997, Bellini con Samba de Janeiro. A seguire Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. E di nuovo gli anni 90 con Black Box, Ride on Time.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dance Machine. Riprendiamo il nostro appuntamento con la Dance Machine su Radio Gemini. Siamo arrivati giusti giusti a metà di questa bella puntata del martedì. C'è spazio per David Bowie con la sua Let's Dance, poi Blackwood Peace e Dead or Alive You Spin Me Round Like a Record. Benvenuti o ben ritrovati, questa è la Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Pronti con altri tre successi da ascoltare senza interruzioni qui su Radio Gemini. Bobby Brown, Two Can Play That Game, poi DeBarge, Rhythm of the Night e C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. Travel.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco di questo martedì della Gemini Dance Machine, formato da Debbie Gibson, Shake Your Love, poi Cappella, You Got to Let the Music, e chiuderemo con Debbie Harry, French Kissing in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Buona giornata e noi ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini.
4: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, tra la rotatoria milanese e Castellana e tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

The Big One. Signore e signori, benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo puntuali ad iniziare anche un altro Hit Parade Stories. Tutti i giorni qui a Radio Gemini ci sono io, la Vale, pronta dalle 18 alle 19 a portarvi in giro per il mondo con curiosità dedicate alla musica, dedicate al cinema, ai grandi cult, ma anche solo semplicemente per discutere e parlare di notizie da sotto ombrellone, dato che siamo in estate. E allora, miei cari, benvenuti in questo appuntamento, benvenuti in questi 60 minuti dove parleremo di curiosità legate proprio all'estate. Eh sì, siete pronti magari per le vostre vacanze e andate in quel del Tour Eiffel a Parigi a vederla? Attenzione, perché questa mi cresce sotto la canicola dell'estate. E perché si chiama canicola? Oh, vedi quante curiosità! A fa poco, dopo le prime hit.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Come ci state ascoltando in questo momento in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla nostra app, scaricatevela, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, e poi da radiogemini.net.

0: podcast. Ci sono un sacco di modi per ascoltarci, fatelo a tutto volume e soprattutto diteci al 351 678 6611 come lo fate.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Senti qui che sound, senti qui che bella musica, la radio è quella giusta, miei cari. Oggi con me parliamo proprio di curiosità legate all'estate, perché ce ne sono un bel po', certo. Voi lo sapevate che ad esempio la Tour Eiffel di Parigi mi cresce durante il calore estivo? La struttura infatti è in ferro e quindi subisce un fenomeno di dilatazione termica. Con le alte temperature il monumento si può allungare e diventare più alto sino a 15 cm rispetto all'inverno, certo impercettibile dall'occhio umano ovviamente, ma anche dal fatto che quando si va a vedere questi 15 cm non fanno sicuramente la differenza, però ovviamente da monitorare, gli esperti almeno questo fanno. Sotto la canicola dell'estate, ma perché secondo voi si chiama canicola? Lo scoprite fra pochissimo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.
2: Secondo

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Hit Parade Stories.
2: L'estate, se devo essere sincera, non a tutti piace. Ad esempio, stavo leggendo il messaggio

0: il caldo soffocante, quello da bollino rosso, è la canicola, le brutta addirittura, insomma c'è il divieto proprio di lavorare nelle ore più calde. Ma perché si chiama canicola? Voi lo sapevate che deriva dal latino piccolo cane, il nome con cui i romani chiamavano Sirio, la stella più luminosa della costellazione del cane maggiore. In estate Sirio sorge e tramonta con il sole e quindi gli antichi credevano che il calore della stella si sommasse a quella del sole, creando così quel caldo estremo. Vedi cosa avete scoperto oggi con me?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: L'appuntamento è quello con Hit Parade Stories tutti i giorni qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca, e fra una curiosità e l'altra io vi invito anche ad essere social andando nella nostra pagina Facebook, mettendo lì i vostri commenti. Seguiteci anche su Instagram, cercateci Radio Gemini.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti qui che successi, senti qui che sound. Lo dico sempre che siete sulla radio giusta. E oggi, miei cari, ci stiamo occupando di curiosità legate all'estate. Beh, se prima si parlava di canicola e devo dire che tanti messaggi sono arrivati, no Vale, non lo sapevo. Vedi che servo anche a questo, a farvi conoscere cose nuove. E allora attenzione, perché vi dico anche che i grilli sono dei termometri naturali. Pensa un po', se vi trovate in campagna e sentite il classico frinire dei grilli, beh, potete calcolare la temperatura ambientale senza guardare magari un'app o specifica, il telefono eccetera o il termometro. Esiste infatti una formula scientifica che conta quanti grilli, quanti suoni fa il grillo in 15 secondi e quindi aggiungetene 8. Il risultato vi darà una stima piuttosto precisa della temperatura in gradi Celsius. Stasera provo, quando torno a casa questa sera, beh, mi metto lì ad ascoltare perché ho sempre grilli fuori dalla finestra e quindi ascolto e conto e domani vi so dire.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Ci sono, c'è tanta bella musica, ci sono poi tanti saluti da fare, Enrico, a Giovanni, quanti complimenti, che bello, siete splendidi, popolo della radio, io come sempre vi abbraccio. E oggi stiamo parlando di curiosità legate all'estate. Lo sapevate che cresciamo più velocemente? I bambini soprattutto crescono leggermente più velocemente in altezza durante i mesi estivi rispetto all'inverno. I ricercatori ipotizzano che la maggiore esposizione alla luce solare mi vada a stimolare la produzione di vitamina D, che a sua volta accelera l'assorbimento del calcio e lo sviluppo osseo. Allora d'estate io devo essere stata poco sotto il sole quando ero piccina, perché mica sono cresciuta tanto, mi sono fermata al 1,62 m, ci picchia, ma nella botte piccola c'è il buon vino, faccio tutto da sola, caro Riccardo. È così che andiamo a chiudere anche questa nostra serata qui a Radio Gemini. Come sempre vi aspetto domani alle 18. Ciao.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati. Segnalo a causa di un incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Centro e Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia in direzione Milano. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo sulla A4 Brescia-Padova per lavori questa notte, dalle 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per l'Alto Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4 A22, sia per chi proviene dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Annullata invece per questa notte la chiusura sulla tangenziale di Mestre dell'allacciamento con la A4 in direzione Trieste, cantiere rimandato a data da destinarsi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza, attenzione però alla presenza di alcuni mezzi in panne. Sulla A57 tangenziale di Mestre, tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste, sulla A4 Venezia Trieste, mezzi in panne sia tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste che tra Cessalto e San Donato di Piave in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra la A22 e Verona Sud dalle 22 fino alle 5 di domani mattina. In questo stesso orario saranno chiusi gli svincoli A4 A22 per chi proviene sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini, the dance station all over the world. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Radio Gemini.
2: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

Ma sa makosa. Tanga tanga umbu tanga. Ne sa makosa.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
2: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One,

0: Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one. Radio Gemini, playing only the best hits.
1: Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.